0: E la parte ti spiega era che catan te te i popo che era mai due canto che i bifa e sangan e sana na no nori te sati che io hanno prima ruevo e dia in a prima ruevo te no e na dia in in catan che na con sagi ani te na ni yes san ko te section a prima no ani ma cor ma e sa na na catan che na con section na prima wa no sake api no no pa api no no na ro na le e ga na na to sa ti a ka le me Christmas tamen ra
1: ra ba reses te sa de ata si ene 643 1g e ase norie e rente ka ngau no no ri ke era ba penalty fee na kon te contribution na tenan penalties in section 36 pagan 136 the conscience tenan attachment harap